Donatella Retora, a przed nami Marco Bocchino, Io ti voglio tanto bene, potem Mattia Bazzarti Sento, a także trio Ricky e Poveri w przeboju Sara perché ti amo.